0: la ona le madibon o tla ka mohlomona o nya go thola ka nna ha ba ka nna ke mo fa tsona una selebi
1: ai ai ai.